Lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, l

0: Thank you.
1: Thank you. Thank you very much, and I must say what a great pleasure to be jamming with this brilliant musicians here. This is Conrad, who I've played with in Paris, and that's Joe on the theremin and the other instrument, and there's Luke on the drums. Thank you, Luke. And there's my great friend Drez, some magic man, on the guitar there, and my great friend Sean here, Sean Williams, who's come down from Edinburgh, who's an utter musical genius. Thank you all. And let's play some more now. Our eyes met. You saw me. And I saw you, and something happened on a Saturday in the marketplace on the Portobello Road.
2: Stew,
0: Tiwa.
2: Tiwa.
0: Tiwa.
2: Tiwa.
0: Tiwa.
2: Way.
0: Way.
2: Astu.
0: Way.
2: Way.
0: Astu.
2: Stua.
0: Tiwa.
2: Tiwa.
0: Tiwa.
2: Tiwa.
0: Tiwa.
2: Way.
0: Tiwa.
2: Tiwa.
0: Stua.
2: Tiwa.
0: Tiwa.
2: Tiwa.
0: Tiwa.
2: Tiwa.
0: Tiwa.
2: Tiwa.
0: Tiwa.
2: Tiwa.
0: Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua. Stua

0: the Udine. Hoti bai, kero zedai. Hoti bai, hoti bai, castelli udi. Hoti bai, hoti bai, castelli udi. Noi saremo, noi saremo sugli alpini. E sugli alpini al bastone, col bastone, col bastone saremo bastone. Oh, ci bei, oh, castel di Uggi. Alpino.
1: Bravo, bello.
0: Rimasta bello.
1: Ma di dove sei te?
0: Udine.
1: Ah, sei di Udine te? Ah.
0: È una storia massa bea.
1: Io ti posso cantare...
0: Fai la tua preferita.
1: Sto cercando un'altra un po' energica. Parti cercando da lontano. Un po' di fortuna.
0: Di fortuna.
1: Ma nel partir tutto dovrò lasciare, questo è il destino, questo è il destino.

0: questo è il destino di chi vuole emigrare.
1: Buona.
0: Laggiù nei campi sotto il sole, caldo in fuori.

0: proprio di della montagna. E allora secondo me. Oh,
1: ma mettiamoci la caccia più rimbombo.
0: No, stiamo qua.
1: Perché?
0: Oh, lasciamo la
1: caccia più rimbombo là.
0: Oh, Cibei, Castel di Udine, Triestina, di Trieste, Gorizia, Palmanova, poi si va a Venezia. Mi sono veneziano, bisogna che carti in bocca, a se cago in mano. Allora, Oh, Cibei, Castel di Udine. Oh, Cibei, Castel di Udine. E noi andremo, Castel di Udine. E io sono Polpin, Castel di Udine. C'è bello, troppo bella.
1: Com'è che fa quest'altra? Ce n'hai una in mente te? Tocca a me? Tutto a te.
0: Vai tu.
1: Faccio...
0: Però un po' di ritmo.
1: Porta, senti questa qua. È il Pierò della montagna, lì il Vulia te moer. È il Vulia porta rosina, andè il cadel di Hopenheer. Lì è stretta le abisti, è larga le spalù, alla moda del montagnù, e pota signure, fa capo che la spusa le vera, la higola te. E poi fa. È il preosche, no, potarco digel, è il vestito che lì ha comprato, e era un bel vestito. Il vestito che il ghi ha crompato, e era un bel vestito. Gna bianca rosnia neger, ma tanti quadri tu, alla moda del montagnù.
0: La montagna. Sopra le montagne sono gli alberi. Sei qua, Piemontese di Torino. Noi andremo sopra le montagne, Castel di Udine.
1: Bello, proprio bella. Bella storia, bravo.
0: Gli alpini, no? E poi c'è questo qua, quelli non di Trieste, Lungotevere Torna, è Toscana. Toscano, a parte tutto, si parla anche toscano. Lungo te veretorne, Davide, mentre fiume cammina. Tu non sacci perché, tu non capisci perché, una muta fontana. Al balcone sei tu, suona mia chitarra. Lascia piangere il mio cuore e non posso non suonare. Al balcone non c'è più. Oh.

0: Grande, bello, bello, bello, bello! Bello, bello, bello questo vocalizzo che hai fatto.
1: È vero?
0: Bravo!
1: Qual è la tua?
0: Io canto...
1: La tua preferita?
0: La mia preferita è questa qua.
1: Ma allora, forte!
0: Questa qua non si può far forte, perché non ci arriva col tono.
1: Se tu l'hai adagio, poi io posso dare una spinta.
0: Allora, facciamo... Vabbè, proviamo, dai.
1: No, si canta.
0: Fai finta di dormire per non venir da basso.

0: l'amor. Vai insieme. Parlo con cuor sincero, sincero nell'amor. Sincero nell'amore, sincero nel parlare, sincero nel parlare. Ti voglio sempre amare, ti voglio sempre amare, e per sempre t'amerò, e per sempre t'amerò.
1: Ok.
0: Ti voglio sempre amare, e per sempre t'amerò.
1: Va bene, boom. Tu hai fatto questa e ti canto di Bassiglieri, Bassiglieri di Alpini. E Bassiglier, come un Bassiglier, come un Bassiglier.

Che va di ben, che non si bagna. Ti voglio fare un regalin, ti voglio fare un regalin, col mio fessolin, oh, ci ben.

0: se ti dico noi stiamo benissimo quando facciamo quell'occhio. Bello. Adesso ti canto l'ultima, però passo di là perché c'è un bell'eco.
1: Ma non è la ragazza.
0: Chi?
1: Hai visto che la ragazza?
0: Cosa?
1: Non viene nessuno. Chi arriva?
0: Come?
1: Non arriva nessuno qua.
0: Qua? No, eh.
1: Facciamo una canzone diversa. Una canzone diversa, no? Celentano, lo sai?
0: Ah, Celentano non lo conosco mica io. Lui ne avrà piena le palle che siamo sotto casa sua a cantargli. Forse ci conviene
1: spostare.
0: Non so, però c'è... magari ci spostiamo un po'. Magari gli stiamo rompendo le scatole.
1: No, che niente male.
0: Cantiamo niente male finché in orita.
1: Aspetta un attimo, adagio. Cantiamo questa qui.
0: Aspetta, passa dietro la valise, mettila a mano.
1: Sì, non la lascio. Da Milano. Di che il mondo, il disa. Milano, Milano. Milano.
0: Che gallo.
1: Di che il mondo, il disa. Che Milano. E sempre Milano. Di che il mondo, il disa, che Milan, le sembra un Milan. Di che fioca, fioca, fioca, che Milan, le sembra un Milan. Di che forza la carrozza del baston, e che forza la ragazza, che ne viene. Devi andare lontano, di la mamma che fa la pasta asciutta, che la mangia, e grande ostia, che neanche un pintone deve venire. Di che il mondo, dica, a Milano, a Mileniano, di che il mondo, sia. Aspetta, ti faccio uno. Dimmi, non siamo fra noi. Avanti!
0: No, chiamerà quelli là, eh.
1: Sì.
0: Ma dove vai te adesso? Io pensavo andare a casa.
1: Ma sei a piedi?
0: Vigilante.
1: Lontano?
0: No, non è troppo lontano. È qua in centro. Te dormi fuori?
1: E certo. Io sono di Modena, sono Emiliano, no?
0: Ma non eri friulano prima?
1: No, di Vittorio. Ah. Però ho sempre girato il mondo. Il mondo non ci ha fermato mai un momento. È verità. La notte segue sempre il giorno. E di notte e sera le tue parole sembravano un raggio del sole. Ma dove eri? Tu trovi qui, dici, con me, con me. E allora mamma.
0: Bello, vai, grande.
1: Non sono molte. Fai un'altra canzone, dai.
0: L'ultima faccio.
1: Ma proprio una canzone di. Potente, però.
0: Porta potente.
1: Occhi di ragazza. Guarda, te lo giuro.
0: È quello che so, io canto.
1: No.
0: Però mettiamoci più in lì, che c'è più bel suono, che c'è più riverbero.
1: Sì, ma c'è suore.
0: Ah, vabbè, ma ci sentono comunque anche se stiamo qua.
1: Su una chitarra, sai?
0: No.
1: Su una chitarra. Un attimo. Aspetta. Su una chitarra. Lalo. Su una chitarra, Lalo. Come tutte le sere, Lalo, camminavi Capodanno. ti amo tanto, per la gente che dicevano che non sapevi cantare, ma io l'ho fatto tremare. Ti amo Taneto, come tutte le sere mi persone, sono rimasto da solo. Ma c'ho Gesù, con il mondo del mondo e del cielo, ringrazio Dio. La mia chitarra, sono una chitarra, perché tu mi guardavi soltanto un sentimento. Ti amo tanto, per la gente mi dicevano, la gente che spazzavano, la mia chitarra.
0: Grande! Ciao, bello! Sì. Come ti chiami?
2: Paolo.
0: Paolo. Io sono?
2: Davide.
0: Grande, che ti ricordi! Vai, dai!
2: Ciao, ci vediamo!
0: Ci vediamo alla prossima, allora!
2: Ciao!
0: Ciao, Paolo, in gamba! Ciao, bello!
2: Ciao!
0: Hay entre de quejo quejo ta con chitarra e mandolì e mi gognemo capine gota e a motele comparì ma vede ferro da menezzata otto caro burtulì tutte le notte che mette e me sbarbazza il chirisì bravo bravo bravo bravo bravo bravo ciao.

0: Memories of a Pigeon Shooter. An elderly man speaks about his former career as an amateur pigeon shooter. After speaking about his prizes and victories, the meaning of his stories slowly comes to the surface, the desire to remain attached to his memories and not be forgotten. Playback instruction. If the monologue exceeds your personal physical tolerance, leave the room where the recording is playing so that the shooter suddenly finds himself speaking alone with nobody listening to him.
1: Che tu vedi la pindella, capito? Tu vedi il mirino, non vedi la pindella. Invece questo qui, te tu vedi tutta la pindella. E il fucile, il piccione, siccome il piccione passa da parte da terra, l'animale parte da terra e va così, il fucile è inclinato che tira 10 centimetri quindi avanti, capito? Che presi, me lo feci piegare questo fucile e venni. Siccome l'ebbe successo, c'era 180 tiratori. Non c'era mai stato tanta gente. Questo è uno dei più vecchi campi di piccione.
2: Martignoli Pellane si chiama la Pacini.
1: Del 1700, 800, sì, ma il massimo arrivava a 60, 70 tiratori, 100 era già un'eccezione. E insomma, e venni con questo fucile che non era adatto per il piccione, perché come ti ripeto era un po' peso se ti veniva incontro, e venni e presi due scatole di cartucce e ne avevo sei della volta avanti, una rimanenza, e due scatole, che erano 26, o che tu lo prendessi o no, due colpi li dovevi tirare, 13 piccioni, con 9-10 erano andati a premio, e feci io, ma... Io magari li tirassi tutti, ma è bello che ce l'avevo, non è che ce l'avevo quelle lì, no? E piglio, vengo qui, vengo la sera, c'era 180 persone, sai, quando siamo di più la gara è anche un po' più lunga, no? Capito? Per esempio. Insomma, bambini mia, arriva la sera alle 5 e comincia a fare le buio, di 180 si era rimasta una trentina, si era rimasta. Però ero... io lo sapevo mica che c'avevo la disposizione lì, capito? Non lo sapevo. Sicché arrivai e finì le cartucce. Sicché mi offrivano tutte cartucce buone, MV tricolori, K6, e io non le volevo. Tiravo le maionchi, il merito lo dava alla cartuccia. RC4, insomma, tutte cartucce buone. E io le rifiutai. Arriva uno, un ragazzo, e mi dà due cartucce identiche, apparentemente identiche a quelle che aveva sparato io. E le cartucce della Maionchi nel 78 scotevano, facevano quasi male alla spalla da quanto era il rinculo, no? E piglio, mi danno quelle due cartucce, vado in pedana e mi parte una a uno, la uno là. Un piccione che va via di sfondata è andare via così, no? Perché se va via di traverso, il bersaglio è più grande. Il piccione, o tu gli rompi un'ala, se no il corpo di piccione, capito? Insomma,
3: è meglio di traverso.
1: Se andare di traverso, invece lui partì proprio dritto.
2: Si
1: chiamava sfondata. Arrivo, li tiro, invece, pum! Invece di darmi quella scossa, e mi dette un tonfo soldo, no? Il piccione era un piccione nero, fece una nuvola di penne e seguitò a volare. Pum! Un'altra cureggiona, un'altra nuvola di penne, perché hai visto, sono 15-20 metri. Mi batté nella rete e mi cascò di là. E feci il settimo di 180 tiratori. Poi con il tempo venne a sapere che mi avevano dato le cartucce da spolvere. Lo spolvero, ora te lo spiego, lo spolvero, per esempio, vedi, lui è uno che spara bene. Lui l'ha quotato 4-5, no? Ma c'era anche ieri quotato 7-8. Allora, c'è un milione di premi il primo, no? Sicché... E mi dettero le cartucce che il tiratore deve tirare all'animale, però il piombo è schiacciato, perché sferico dentro la canna è come un blocco, Invece quello schiacciato, capito, non c'ha compressione, capito? E sferico entra dentro la carta. Invece quello schiacciato batte nel piccione. Quelle sono le cartucce da spolvero. Perché io faccio finta di mandarlo via, però tu dovevi far vedere che tu gli avevi tirato il piccione, capito? E il pubblico lo vedeva, ci giocavano.
3: Sì.
1: E si dà, ma è andato, ma io questo sono venuto a saperlo dopo mesi, capito? Fece il settimo, fece. Poi dopo sapevo, bene, perché era un amico, ma era uno che scommetteva, capito? Era uno che scommetteva, mi dette lì, magari lui ci giocò 100.000 lire e mi dà la 7-8 perché ero tra quelli più quotati, perché quando un tiratore si vede, perché di molte volte se te lo pigli anche con la seconda è preso, va bene, ma quando uno tu li piglia tutti di prima è segno che sa, perché poi il piccione non è questo qui che se te non lo pigli e tu ti correggi il tiro, il piccione quando senti il piombo va via, torna indietro, capito? C'ha un cervello.
3: Era più bello il piccione.
1: Era più bello, era più bello, sì, era. Capito? Guarda, io sono nato, guarda, questa qui è una massima, no? Dice, massima numerata. Nessun uomo riesce
3: a conoscere
1: a fondo tutte le proprie possibilità fino a quando i casi della vita non gli danno modo di metterlo realmente alla prova.
3: Sì.
1: Io qui mi portarono quasi a forza, miei amici. Loro smisero tutti. Io comprai i Perazzi, un fucile apposta di 70 di canne per tirare al piccione e incominciai. Io ho seguitato 13 anni e mezzo fino a che non mi hanno operato. Poi chiuse e ho smesso. Io da allora non ho più ripreso il fucile. I primi del 2009, io rifeci il porto d'armi sportivo, prima c'avevo il porto d'armi che andava a caccia, andava in anche quello lì, e rifeci tutti i porto d'armi, avevo regalato tutto, ricomprai i giubbottini e cose, e ho rincominciato a sparare a questo gioco qui che non mi è mai piaciuto, perché quando qui emisero le eliche, poi quando qui organizzavano i tornei sociali fuori, e se ne fece tre a Lugo di Romagna, solamente dei soci, e se era 59, mi ricordo il 59 perché la prima gara c'era la targa, c'era i premi, i cosi, quella, no? Poi dopo, siccome c'era partiti, c'erano una ventina di macchine, si era partiti da Firenze per andare a Modena, si fece la gara e feci il primo, sicché, e mi dettero la targa e ce l'ho qui, se te tu dà un'occhiata qui accanto in dove c'è la pitarica, ci sono delle lapidi, delle piastre che c'è l'anno, il nome e lei, un socio che ha vinto quell'anno lì, no? E questo amico che mi aveva dato le cartucce anche, e quello che mi aveva dato anche le cartucce da spolvero, lui ce n'ha due delle targhe sociali, io credevo fossero campionato italiano, dice no, gara sociale. E io ce l'ho anche io due targhe. Insomma, feci il primo e si vinse. Allora poi c'era tutti lì, sarei euforici, se aveva fame di tirare ai piccioni. Che dice, via si fa la pulle. La pulle, magari dopo una gara, dice siamo 50-60, ne rimane una ventina e si fa una piccola gara, si mette un tanto, no? Invece lì tutte 59 si ripartecipò. Pensa, noi si arrivò lì alle 9 la mattina, si partì alle 7 da Firenze Nord, si arrivò alle 9 lì e si incominciò. E sera 59, facciamo 60, no? Va bene, si fece la prima gara e feci il primo io. Allora poi si mise 10.000 lire per uno, e l'erano in 90, 89, 90.
3: E 60?
1: Nel 90. Si mise 10.000 lire per uno, mancava 10.000 lire per fare 300, 200 e 100, no? Tre premi. E allora la società e il direttore mise 10.000 lire lui e fece tre premi, no? Per il primo, il secondo e il terzo. Si ripartì. Quando si rimase in tre, c'ero sempre, e mi fece un amico. Dice: Giovanni, via, si divide, così si fa tempo a fare un'altra gara. Cosa volevi dire? No, se seguitavo rivincevo io, perché io li pigliavo tutti di prima. Perché tu lo vedi quando uno, capito? Non è quello, tu fa zero e poi e tu lo raccatti, capito? Che prima o poi, quando uno lo ripiglia di seconda, esce fuori lo zero. Invece, allora io accettai, si prese 200.000 lire per uno, che allora erano soldi, erano. Alla terza si era rimasto 4 o 5 di 59 che sera. 4 o 5 si rimase. Mi venne un piccione in faccia, e lo scarseggiai e mi cascò lì. Ma io ero bello e contento, e poi avevo vinto. Però io prima, quando sparavo bene, avevo anche l'udito buono. Siccome le cassette, c'è un congegno elettrico, no? Io se avevo l'udito talmente fine che sentivo il click dalla cassetta un attimo prima che cosa, capito? Prima di sparare, sì, avevo l'orecchio buono, sentivo il click della cassetta. Se veniva a tirare ce l'avevo. Ora invece sto facendo schifo e non. Siccome io non ero uno di professione, no? Perché c'è tanti, quando tu vedi il piccione l'è preso, tu, mentre casca, gli tirano anche la seconda. Io invece, quando colpivo il piccione, che era in terra, lo miravo bene, capito? Perché non ripartisse. Campionati del mondo, arrivai il quinto piccione e c'era il cartello, ho fatto anche le diapositive. Tanti, il primo è fuori. Quello aveva pagato un milione, il primo piccione è fuori. Due, tre, quattro. Io il quinto piccione l'ho presi. Pum! Era uno dello Zurich, no? E cascava. Io l'aspettavo in terra per tirare la seconda. Invece non fece appento nemmeno, come erano piccolini, a toccare in terra, zoom, e gli andò via, non li tirò nemmeno la seconda. E uscì di gara. L'amico che mi portò a Madrid, perché qui tutti andavano in aereo, no? Andavano. E noi invece si andò con una Range Rover, una bella macchina, con la moglie, lui e due, io e un direttore di banca. Si partì e si andò a Madrid. E si andò. Che volevo dire? Questo amico, io lo conobbi qui. Era un signore, era. Io per l'appunto ero in pensione e durante la settimana si andava a Casarza, si andava a tirare dove c'era il piccione, no? Ma lui era sempre dietro a me, modesta a parte, e mi aveva preso in simpatia perché gli davo dei consigli, guarda così, certo. Quando c'è il vento così, te non guardare quello lì perché quello va via più lento perché c'hai il conto, guarda quello, insomma, tutti quegli accorgimenti che uno deve sapere quando è in pedana. Lui il primo giorno che si arrivò a Madrid, e c'era una gara di 80 persone. Non si era fatto il viaggio tutto in macchina, la notte si era dormito, insomma si arrivò a mezzogiorno lì il lunedì c'era questa gara. Lui fece il primo con 22 piccioni e vinse una coppa d'argento bella così. Gli ho fatto le diapositive, ce l'ho tutte queste cose qui. Io per esempio gli uccellini feriti, oso, e vengono lì da mangiare, la caccia è un conto, il tiro è un altro. Perché lì entra l'antagonismo, capito? Entra l'antagonismo, deve essere meglio. Io qui io sono stato. Eri meglio di tutti quelli che c'erano. Modesta a parte, eri meglio di tutti, ero. Nessuno mi batte.
3: Anche del signore qua.
1: Anche questo signore che qui lui diceva che vinceva 5-6 anni fa. Faceva le padelle anche quando era giovane. Padella è quando un piccione le facile e non lo prendi, capito? Se è un piccione che fa un ganghero, ti tradisce, allora non è una padella. Ma quando lo va via bene, che tu le dà a prendere, si dice padella, ah, vedi? Questo chimico qui l'ho conosciuto nel 78-80 proprio a tirare il piccione. E lui tira, è più giovane di me, ma tira ancora bene lui, capito? Anche l'altra settimana vinse il prosciutto, vinse 8-9 fece. Io l'ultima volta che ho fatto bene, però le tre anni soli ho cominciato, feci 9
2: Boschi Pedana e si prepara Mancini Pian...
1: 9 prime canne sarebbe ai primo colpo, capito? No, tu il primo te lo sbagli e te lo piglio il secondo e è buono. Il bello è che ero stato fermo un mese, tutto il mese d'agosto, perché il tre era chiuso. Il mese di luglio avevo sparato male e dissi, chissà Madonna buona, le ho messe con ciò il fucile in mano e fu schifo dentro di me, no? Porca della miseria, venne. Non avevo mai sparato bene come quella, perché in massimo avevo fatto 8 prime canne. E quella sera lì, Madonna buona, dissi io, all'ottavo, dico, ma 8 a vedere fu 10. E il nono feci 0. Poi ritirai quell'altro e feci 9 prime canne. E di più 10 non l'ho mai fatto. Lui invece fa anche 10. Ragazzo tira bene. Insomma, E vorrei dire io gli anni che c'ha lui. Ah. Io tra un po' ho 85, mi manca 3 mesi per l'85. Questi sono gente, vedi, che tirano ai piattello, sono gente che questo è un tiro che si avvicina al piattello, capito? Il piccione e il volatile è tutto un tiro diverso, capito? 11 anni fa io non mi sparavo a questo. Io ero operai e c'era il piccione e c'era in Italia ancora operai di Oklahoma, va bene, l'ultima gara che feci la feci a Mirandola, la feci, cioè la Mirandola a Casarza, il quarto torneo sociale. I primi tre si fecero a Lugo di Romagna. Il primo anno lo vinsi, il secondo anno lo rivinsi io, le pulle c'erano insieme. Il terzo anno si spanse la voce lì a Lugo di Romagna che c'era uno e l'era belle 2 anni e vince il campionato sociale. Tutto il pubblico, non so se tu ci sei stato, e venne tutto a vedere chi questo è qui. Porca Madonna, tira un... lì siamo a 40 km da Ravenna, ai mare, tira un vento, mi partì da una delle cassette di centro, la 2, la 3, la 4, no, laterali, mi parte Madonna con un piccione ammissile, non l'avevo mai visto, come una mola, diritto, con la prima le rimasi sotto, e l'accompagnai, ma gli andò su alto, no, pum, e lo centrai, fece la palla, e gonfiò, tirava vento, tirava, se io tiravo un po' più veloce l'angolazione preciso il vento me lo portò fuori dalla rete e feci il settimo con i marsigli ribelli da Bohaccia, sai, una delle poche volte l'aveva vinta il piccione e feci sì il settimo feci il e poi andò a Casarza e feci il quinto. Insomma, io ho fatto 4 gare, 2 l'ho vinto, un settimo e un quinto. Io nei primi 10, tu vieni a casa mia, tu vedi i premi, cioè quelli che ho vinto. Poi l'altro, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, 3, 4, con la data, con il numero.
4: Tu vincevi.
1: Io c'ero sempre, io non c'avevo una lira, però nei primi 10 c'ero sempre. Ero un po' dispesiato e le ripigliavo. Ma vedevo e sparavo, ora bambini mia.
4: È la vecchia.
1: E c'ho la cosa, il groppone.
2: Attenzione a tutti i tiratori, 26 metri per tutti.
1: Senti, vedi, io queste cose le racconto non per farmi grande, perché io vivo questa cosa, ora fra agosto ho 85 anni, il 6 d'agosto ho 85 anni. Però mentre te le racconto, le rivedo queste cose, le rivivo, capito? La soddisfazione è questa che è qui, e vivo di ricordi io. Ormai che tu vuoi, tutti i giorni, nel 98 fui investito con il motorino e ho un anello della vertebra che si schiaccia sempre di più. E si schiaccia. Vo avanti a forza di antidolorifici. C'è dei dolorifici che io non dovrei né guidare né stare intorno alle macchine, e sono, capito, che mi portano anche a un handicap per il tiro. La terza volta io praticamente avevo 51 anni, ero nato, se non c'era questo che organizzava le cacce e tira il piccione per i cacciatori, io non lo sapevo di avere questa dote, capito? Non lo sapevo. Sicché io aspettavo tutte le gare fatte, organizzate da cacciatori, le facevano a Peretola, le facevano a Narnali. Sicché la domenica mattina qui, quando c'era il piccione, la mattina se c'era 1 milione di premio e c'era una medaglia che costava 500 lire in grammo.
2: Boschi in Benano, e si prepara Mancini Piantini.
1: E veniva pagato in oro, veniva dato il peso dell'oro e veniva pagato. Perché una mattina era appoggiato qui il tubo verde lì, lo vedi? E guardavo, perché, e mi fa uno un pedana. Dice, l'hai? Lo conosco nemmeno. Ma lui mi aveva visto sparare via, vedo, era un socio di. L'hai, che tu fai? Che vuoi? Guardo. Filippo ci non ce l'ho mica, vai a pigliarlo. Io a 27 mesi non avevo mai sparato. Che figlio poi a casa, allora il ponte alle mosse in via delle cascine lì si attraversava, invece ora c'è un mare di sensi unici, figlio la macchina, via, vado a casa in 10 minuti, sono qui e mi segno da ultimo. Uno degli ultimi si arriva a mezzogiorno e mezzo, si arriva. E si era rimasti in 10 tiratori, si era rimasti. Stava una quarantina di persone, 40-50, non lo so. Sicché il bello è che io avevo sempre sparato da 24 metri. Io aspettavo, m'ero di misurarmi con i professionisti, non mi era mai nemmeno passata per la testa. Il tiro ai piccione, quando siamo coperti tutti, no? C'è 10 premi e siamo rimasti in 10, allora da 27 metri, anche per finire la gara, si va a 28 e si tira tutte 10 a 28, magari 1-2 fanno 0 e si rimane, poi si va a 29, a 30 e 31 l'era il massimo della distanza su tutti i campi d'Italia, di mondo, 31 metri. Quelli lì sono 26 metri, sono vero? Che 26, 31, ce n'è altri 6 indietro. A 30 metri e si era rimasti in 3. A 30 metri si era rimasti. Io ero di seconda chiamata. Dai primo a 31 metri, tum tum, e vola via. Mi chiama a me, vado in pedana, pum, di prima, giù, tum, e via. Poi va il terzo e lo manda via. La terza volta che sparai il piccione, va bene, feci il primo sparando a 27 metri con professionisti. E lo disse un avvocato che è morto ora, dice non c'è nulla da fare, lui c'ha a disposizione per i volatili. Difatti mi aveva dato la sentenza giusta. E non ho a disposizione, capito? I volatili. Presidente, Lui è stato il presidente avanti a quello che c'è ora. Era il presidente della società Leone Avvocati.
5: Ma nella gara di oggi c'è il componente, c'è il
6: You are listening to I Want to Eat the Earth, a sonic almanac from the New School of the Anthropocene. EnSOTA is a radical experiment in alternative education, away from marketization and arcane specialisms, toward co-sensing systems change through creative practice. This is an ecological transmission of DIY ethics, non-hierarchical structures, radical networks, interconnected sensing through sound, text, voice, spoken word, human and more than human collaborative practice, patchwork group thinking, and radio art.
7: I don't know. No, I mean, this feels like I've been just like thinking about stuff about around the mouth, so it may be like a pure nonsense. That one thing that I thought is like, and I think I told you about it before, that in Poland, like a big thing is drink about teeth, and this.

0: Sì, c'è.
1: Che dice?
0: La giustizia e la verità al posto di...
2: Niente.
0: Niente. Neanche aiutare, ma non importa.
3: A lei stessa.
0: A lei stessa. Poi sono diventata più giovane, non metto più gli occhiali.
4: Anche quello è servito.
0: Ma 4 o 5 mesi fa li ho sempre messi. Adesso ne hai più da usare.
5: Contato chi è quello che suona, Daniele?
6: Quando non lavora a scuola si sta mettendo a posto la casa.
5: Ah, capito. Allora, dai, parti. Chi parte? Sabine.

Santo benedetto gli anni di stato, la montagna fan bucare per godersi il malaffare. Ma benché fortificato il cantiere nato si dato, e la frana che lo soffrasta, la frana gli ne basta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salto già. Si va al Susini, sorprendendo i celerini, esce Giacu dalla boscaglia, corre ride le reti taglia. È davvero sconvolgente, ha levato la corrente, si è bruciato un compressore, rotto il nastro trasportatore.

0: Ah, ecco, si ripete.
1: La prima volta è in piano, poi in alto, poi in basso.
2: Se lui è febbraio, marzo, per me
3: la sai te questa?
4: Questa qua come io?
5: No, nessuno, io mai cantato.

0: di bravi.
1: Bravi!
2: E certo, abbiamo 6 mesi in più, siamo maturati.
3: Siamo invecchiati, diciamo.
2: No, maturati.
3: Ah, maturati, non si dice invecchiati.
2: Siamo maturati.
4: Ma fa lo stesso, fa lo stesso. Un po' di varietà va bene. Un po' di varietà va bene.
5: Da baby, per cui cala cantare da baby.
6: You just heard Canterchain on Passa by Davide Tedoni. Next, you will hear Forget the Theatre, Go to the Stadium. This work documents all the times the Italian word day, in English, come on, was used by the leaders of the ultras group Brescia 1911 during Brescia versus Catania 2015. The word day is commonly used as an exhortation to urge the group to participate in the chanting. The work reflects on the participatory dimension of football culture and the parallels between the shared feelings of identification, involvement, and complicity that characterize the origins of Western theatre.
7: Oh, Gnari! Oh! Oh! Dai, tu c'è scemo adesso, però! Dai, dai, dai! Oh, oh, oh! Oh! Dai, che ne facciamo una secca! Oh! Dai! Oh! Dai, dai! Oh! Dai, dai! Dai, dai, Gnari! Oh, oh! E appena un tempo, quando dà il massimo! Oh! Dai, dai! Dai, dai, oh! E le mie le sciarpe! Dai, dai! Dai, dai, Gnari, sulle sciarpe! Dai, Gnari, dai! Dai, dai, oh! Adesso dove faccio sette! Facciamo un forza briscia o noi secco! Ok? Dai, Gnari, oh! Oh! Dai, dai, oh!
8: Dai, Gnari, dai, sei, dai, dai, però! Dai!
7: Oh, sulle mani! Dai, dai!
8: Oh, mi
7: chiede, dai, ti sei! Sulle mani! Dai, convinti, dai! Dai, dai, dai! Oh, presto siamo noi! Siamo noi! Oh! Perché il Brescia siamo noi, mio cane! Noi che diamo tutto, noi che diamo l'anima! Dai, dai, facciamo un perché il Brescia siamo noi!
8: Oh,
7: oh, dai, dai, dai! Oh, l'ultimo coro, noi siamo ultras! Sulle mani un bel ultras, dai! Dai, l'ultimo! Ultras!
9: Ultras! Ultras! Udas!
10: Ciao Marco!
7: Oh, non ferro ti sei scemo! Non ferro ti sei scemo!
8: Agliari!
11: Io mi russo, non ti sarai. Io, ci siamo andati a cantare. Porco Dio, vai a casa. Due mesi alle tre, ho che ne siamo mai amo. Un gol di merda, per le caffette che al dice.
8: Gnari, dai che facciamo, tu sei tutta la mia vita se ve la ricordate.
11: Sì, ma l'ampara le...
8: Dai, dai, Gnari. Oh, dai, dai, Gnari, dai, dai. Oh, sulle mani che facciamo un bel Brescia secco, dai.
7: Dai,
8: dai, dai. Oh, dai, dai. Dai Gnari,
7: oh,
8: dai che facciamo,
12: se caricarmi Gnari prima, caricali un po' Gnari prima.
13: Dai però sveglia, Dio cane!
8: Dai, non si è sentito più forte!
13: Oh, però quante fa sette le bocchiei!
8: Sulle mani!
13: Alune!
8: Sulle mani!
13: Alune!
8: Dai!
13: Vede fa sette!
8: Oh, su tutte le sciarpe!
12: Dai Gnari, tu hai però!
8: Tutte le sciarpe! Chi non ha le sciarpe, le bandiere! Oh, dai, dai! Oh, oh, sulle mani, dai! Dai, sulle mani! Dai, le mani! Dai, dai, dai! Dai! Oh! Dai, dai le mani!
12: Mangialo, vai con la bomba!
8: Mani.
9: magro!
8: Dai, dai, dai, dai! Bisogna cantare! Dai, dai, dai, dai, dai! Dai, vai! Impegnatevi tutti! Dai!

Ah, quello che sto chiedendo. Forse adesso il registro. Vedo se sono del file center a registrare. Perché la mia voce non mi piace per niente. Voglio sentire cantare una canzone io, come sono capace, come sono brava di cantare.

te amé. Oh, sole mio, stai in fronte a me. Oh, sole mio, stai in fronte a me. Stai in fronte a me. Ma Dio, con che lo usci in serauco che lui cantai a parlare. Mamma mia, tu mi hai bisogno che anche del dottore che dice che con la voce rauca. Un disastro qua, basta, adesso guardiamo cosa ho parlato e come ho parlato. Adesso voglio sentire un po', stop, vediamo. Andiamo avanti, né? Tempo non mi dorme e dopo la bella finita, ma a me ho riregistrato anche dorme. Che fosse qualche dorme, che russe. In maladisia tutte là all'ospedale che ronchi. E io in mia ronca. Adesso vediamo, basta, stop.

pronto per registrazione, pronto, pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto per registrazione, pronto, pronto. Allora le... Pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Guardiamo se va adesso perché mi va che non va, mi va che non va. Forse da provare a droga che succede. Tutto gelato stamattina, mercoledì 4 gennaio, molto freddo, fa molto freddo, fa molto freddo, tutta la biancatura sulle piante, adesso fa freddo, adesso fa freddo. Vediamo se ho indovinato a registrare, mi pare di no.

Allora, sta registrando ancora tu, amigos? Vediamo dopo quanto è stato detto e fatto. Adesso provo. Dunque, e sto...

0: prosecco che te ne malvolge. E la vita è una quotidiana meraviglia.
1: Sul Corriere della Sera, dal 14 gennaio c'è Replay, il gioco che mette in gioco i biglietti della lotteria.

0: gestural.
1: Ringrazio Dino e ringrazio il nostro solista per questa esibizione. Questa è la famiglia di Stefania che da Perugia è campione del giorno, quindi sfida del giorno. Ecco.
0: Vediamo cosa ha registrato poi.
1: Va bene, ma quando ha vinto?
0: Niente, adesso vedo cosa ha registrato.
2: Non so se si fila. Basta.

0: È già finito. Certo che suonavi. Il tempo massimo per suonare era un'ora, perché ai vicini di casa era impossibile resistere di più con la batteria. Allora, dopo l'ora c'era il blackout.
1: 30 novembre 1995, mi sono spaccate le bacchette un momento fa e questa sarà l'ultima canzone con le mie ultime bacchette. Vai, vai, vai, su.
0: Ma mamma, ti serve la scatola del Pandoro? E io ho detto no, ma posso averla subito o devo aspettare Natale? No, no, puoi averla subito. Che cosa ne fai? Ci faccio la batteria. Ha rinforzato la carta del Pandoro con lo scotch. E così tac, tac, tac, faceva la batteria. E ho detto, mamma mia, questo bambino, che passione che ha.
2: Tutto quello che ho fatto si è cancellato, era una cosa molto importante, quindi le rifaccio.
3: Hai finito?
2: No, un attimo.
3: Ha detto di no.
2: Tutto sarebbe così.
3: Ma lei ha un euro e mezzo che la sua è Come ne ha un euro? Gliele ne fai un quarto?
2: Ascolta, sono 10 alle 9.
3: Vabbè.
2: Alle 9 ho finito.
3: Quanti compiti che te vuole fare?
2: Alle 9 ho finito, faccio un minuto e finito.
3: Ma quanti compiti che te vuole fare?
2: Non preoccuparti.
3: Dopo te vengono solo con noi del cambiatore?

0: orgoglio questo, la Francesca, perché anche la Francesca suonava il basso. Stavate facendo le prove con la Francesca, era il Manu che suonava il basso. Emanuele, ma quando ha suonato il basso Emanuele?
1: Fuck you.

0: Che ho già finita.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. A chi dicevi ciao? Ecco, è una cosa liberatoria, soprattutto nell'adolescenza fa benissimo questa roba. Quando tu hai scaricato la tua tensione in questa maniera, dopo sei una persona che non potresti far male a nessuno. Queste qui no, ero più preoccupata per le magliette che compravi, che non mi piacevano i disegni, forse satanici, non lo so. Erano disegni orribili. E dicevo, ah, santo cielo, che cosa compra quello lì poi? Vabbè. No, la musica, capivo che ti piaceva, che per te era importante farlo. Dicevi, mamma, il disco se tu lo ascolti, sai che ci sono le musiche sataniche, però bisogna ascoltarle. Al contrario, quando ti chiedevo, tu mi spiegavi e vedevo che eri sincero.

all'inizio di mio primo CD o demo, quel cazzo che è, che nessuno mi deve copiare, l'ho inventato io. Tu

0: ho deciso che terrò il microfono al centro perché riprende tutti i suoni meglio della mia specie di batteria. Quindi ora dovrei cimentarmi in tre canzoni degli AC/DC tratte dall'album Highway to Hell del 1979. Le canzoni sono: la prima è appunto Highway to Hell. Dovrei riuscire bene perché le ho provate fino adesso, comunque anche se esco male, pace a voi. Dai che va! Highway to Hell!
1: Come facevi a fare la gran cassa? Cosa avevi fatto? Cioè la gran cassa avevi costruito che cosa?

0: bueno. Y si no te viene, mal primo, pero...
1: Fai quasi tenerezza a vedere quanto impegno ci mettevi con quelle cose che ti creavi tu. Ero contenta perché avevi la passione della batteria e dicevo, ardi che robe, gresse mai pensate che capiesi la batteria? Dicevo così. Dopo non me ne intendo, non so se suonavi bene o no, potevo solo valutarlo così, come un po'... come una mamma, ecco, dai, che ero contenta che ti piaceva uno strumento, che ti impegnavi. Ah, io non conosco niente di musica moderna, non conosco nessuno, non conoscevo niente, certe volte ti chiedevo, ma che musica è questa, che gruppo è? È così, ecco. Va bene? Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: to! Emi Flash!
1: Veni in
2: batalata! Ti fa male la pancia, mentre la polettina!
0: Serafina, serafina del mio cuore!
3: Oh. Le mani, le mani!

0: The Retron is beautiful and makes us fall in love, but the One is good and doesn't cost very much. The Retron. The bartender is beautiful and she makes you fall in love. Andale. What? Andale? Welcome.
1: Vai, Gnari, grazie. Grazie.
2: Dove vai?
3: Dove vai?
4: E non ti vedo.
3: Dove sei che non ti vedo?
4: Quanto me è proprio a verli. C'è una certa ora su
3: strada. Bravo, sto pensando alla Marusa. Che

0: No, grazie. No, bevo l'acqua.
1: Mate!
0: No, come io, andate tu,
1: andate. Perché? No, no, no.
0: No, davvero, no.

0: siente pure,
1: no, magari le bevi perché la sua mamma è mia, magari lei è mia, lei è la mia mamma.
0: Ah, per la tua, dov'è allora?
1: Com'è la che aveva la caprina invece di comprare, no, com'è che la compro una capretta, com'è l'erbetta, com'è la com'è?
2: No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom, she says no. No, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you because mom doesn't want me to. And my boy, every time he does his own thing, cock here, cock there, he is my cock and never goes home. No, no, no, I won't give it to you. Oh, I'm dying for you, you my cock. I die for you, and I will die. No, no, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom doesn't want me to. No, no, no, don't say that, you know? Because maybe her mom, my mom is your auntie. How was the one about the goat? Instead of buying the goat and the goat and the grass?
1: Invece di prendere una fonna, togli una caprina. Ma che è?
0: Le cose che ne fonna, togli una caprina. Va bene, se ne venta, che fu mangiare l'erbetta. Le cose che ne fonna, togli una caprina. Che fu mangiare l'erbetta, ma la fonna è no. La fonna è bella, le buona, ma il via vuole.
1: Su.
0: E da bravo, e da che te ne fu bravo, vendetta se ce ne dante, forse un po' di palanche, forse un po' di palanche, e da che te ne fu bravo, vendetta se ce ne dante, forse un po' di palanche, ma la fu bravo, bravissimo,
3: ma la fu bravo, le bella, le buona, ma la fu bravo.
0: La fonna è bella, le buona, ma il vino è molto più buono.
1: Ah, il vino è molto più buono.
0: Vedo che c'è la fonna, metto in una ben buona.
1: Ah, ma ben buona, dai, ma che male.
0: No, beh.
3: Non è più, ma la fonna te no.
0: Bravissimo. Lo capia, lo capia subito, lo capia subito.
1: E te parate in due, cantai sette te.
0: Io sono...
1: Hai la famiglia di
0: artista,
1: cantori.
0: Te. Sono un artista.
1: Cantava il tuo genitore.
0: Sono Pidur,
1: sono
0: Pidur. Ma te in due? Sono mezzo di Baguli, sono Pusi, mezzo di Baguli.
1: Ma cantavano i tuoi genitori?
0: Cantate, Ciminoni, cantate.
1: Hanno registrato qualcosa? Qualcuno? Ma cantano ancora loro?
0: Non registra niente, ma registra bene.
1: Ma cantai a voi i tuoi genitori?
0: No, i miei genitori cantano, io ero che la gente partefava.
1: Cantai a voi?
0: Canti mia volta, non è perché canti me.
1: Vedi che dice?
0: Canti me.
1: Ma che mi è una festa che canta magari, come che magari è il paese che sarà il
0: sacanto. No, canto sempre in giro, sì. Dove vai? Dove vai?
4: Ma
0: parla
4: proprio
0: freddo.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
2: What's that? Rather than taking a woman, I would take a goat. I will eat. Rather than taking a woman, I will take a goat, the grass. But I don't want a woman. The woman is beautiful and nice, but wine is a lot nicer. Rather than taking a woman, I would rather take a bottle of wine. Rather than taking a woman, I would take socks and pants and make some money. But women are beautiful and nice, but wine is so much better. Rather than taking a woman, I would have a bottle of wine. Yeah, wine is much better. Yeah, what? Ah. You, bravo. I am. You're from a family of singers. I'm an artist. No, your parents. Did they used to sing, your parents? Yeah. But did they ever record anything? Do they still sing? No, you were recording me, they didn't record themselves. My parents, they sing. Because I sing. What are you saying? Maybe a party where people sing? Where are you going? Right, go. No, I'm not gonna give it to you because my mother says that I shouldn't. And if my mother did want me to give it to you, I wouldn't give it to you. If my mother told me that I can give it to you, I still wouldn't give it to you. No, I'm not gonna give it to you because my mother doesn't agree with that. What? Monsters.
4: È bravissimo, ma suo fratello è un po' più bravo,
1: ma tu dove hai imparato a cantare così?
4: No, io mi ho avuto a casa imparare, adesso mi ho avuto a cantare, però se mi piace con lei che
1: a casa?
5: Grande Dios.

0: Down, down.
1: Ci suoni?
2: No, ma
3: vedi,
2: registra come questa, perché
3: cosa dice?
2: Non so, non capisco.
1: No, io posso, cioè faccio delle foto
2: sono quelli che abitano a Saint-Étienne.
3: Ah, li chiamano
2: c'è il nome perché sì. E fanno
3: gli abitanti della città.
2: Sì, ma anche quindi quelli che giocano. C'è il nome delle persone del posto di Saint-Étienne.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Oh, oh, oh.
1: J'ai toute la journée. Pour te, bon.
0: Il ragazzo dice il vin brûlé. Col vin brûlé.
1: Ah sì?
0: Per scherzare dice.
1: La la la la la la la la.
2: Beh, aspetta che c'ho la bocca pienissima, vabbè. No, mi dispiace un po' perché ho pensato dopo che ieri sarebbe stato bello finire la registrazione dicendo le cose, perché ero arrivato a un stato, ero stanchissima e non ce la facevo più, perché tutta la giornata bam bam bam con questo ritmo dello stadio. Con sì, e io mi piace questo ritmo, mi, perché mi esalta, non lo so, mi piace, però non è una cosa naturale, è come se devo fare uno sforzo di concentrazione e mi richiede tanta, tanto sforzo, tanta per stare a galla, non so, che poi dopo un po' non ce la faccio più e mi sentivo una stanchezza enorme. Perché è una cosa particolare, come questi canti che vanno così molto veloce, bam bam, che non ti fanno finire il respiro e poi bam bam, ripartono così, sparano verso fuori, bam bam bam bam. No, lo so, è una cosa molto, cioè l'ho sentito molto, cioè che ti prende tanto, ti succhia tanto, ieri l'ho sentito così, queste squadre di canti, di uomini.